0: era produce.
1: Ma ora mentre mi vuoi che potrà buono me?
2: This call is being recorded.
1: Vai?
0: Ah,
1: c'è che taglia. Ah, sa caparò per la madre della buona io che? Se la dovrà io che non me lo posso fare dalla buona, che non quando hai tritto ne mi vuoi che? I suoni mi vuoi che? Da poro uova a uova i suoni mi vuoi.